Sveglio, mi sento le vocine nel cervello. Prendilo, giralo, spostano, ammazzalo, ne uè. Non so se neanche dei parlanti qualcun altro parlano di me. Qualora così fosse, resterete da capire se ce l'hanno come stesso 01